0: Thomston e fumane ha bophara bohle ba Free State le Northwest. Constant Welcome Flexdorp. Re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng a qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona e bile le o kopuwang ke moreki. O ka founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simunya Thomston e tla o sebeletsa.
1: Lesedi FM ke molelwa motswalle wa magonthe ya gemang le wena ho tloa ka matjeke ha di kgogo di theoha dikalaneng ho fihlela re isa masapo ho beng di theoha dikalaneng le mvololo autia strata.

Mashume amabedi ya metso robedi le skoto tsa mamedi ya metso tso pele re fitla re nya ne ya bo tselela jalo ka o sane he di papadi tsa mohopelo lefatshe tsa bolo di tla thago wa re ke sutelentsa ne ra ntwa utlwa gona e be ka go di papadi tse amanang le tsa mohopelo lefatshe tsona di emetswang.

O di mahlogo hora ke ya botshelela ena ke tshebeletso ya lesedi FM SABC tsa hora ena o di balelwa ke Kenny Modupi.

0: dula tsoa ke le sedi mamere metsotso e dula hantle ho ye le shumela metso e robong pele ho ra ya abo robong ta ho breakfast show ke le naneo tlhokomela hle hore re kgweding ya batjha mme bekeng e tlang re tla ba le letsatsi la phomolo fela bekeng ena mahlo bo hola santsana ga shebile jwalo batjha bana be leng hore ba fufisa flaga ya Afrika Borwa mafatseng re le ka kwano ka Mexico re ha sa ka otlolwa batjha bana ha ho sheba tlhopa sena sa bafana bafana ke dumela hore ke se seng sa ditlhopa tse leng hore re bapala ka bahlankana ba banyane ka ofitisisa dilemong mme ke lakatsa ho motholetsa ka nnete monghadi Hugo Bros ka mosebetsi ono kgabane wa hore bahlankana bana ba banyane ba fumane sebaka sa hore mabitso a bona a tlo bitswa boemong bo hodimo hakanakana ba lefatshe fela he wa tseba hore ha o le jena re kopana le Tuli baby Tuli baby Tuli Tuli Tuli hello Tuli
1: hi hi twasa dumela hle my darling o phela hantle
0: ntho di lokile Tuli lo nantsele ya jwang
1: a re ikela ha monate mpa ihle content re batla e hlae ka mono tshotsenga tere batla e hlae ka mono re le beile ka mono re le re fepele ka mono tsela ke bona le mfepele ke tlo bua ka mbe le
2: mona ke e santhese
1: ho mana hala mfepele le
0: tlo tsho re ke bua
2: ka ai tlo la tlo tsho le mana tlo
1: ke re content ya ka tsho se hlae ka bono ha ho rang ho sane ho le hobe tswele ha ke bona le mfepele
2: hey hobe
1: eh ke tlo reng jalo
2: mona le skipper
1: eh ke ka ithekela batho ke motho ana le ho re kana kong ke itjage ke le ka itjage
2: a aba tloele gaitsela kana ke itse batle mo ka bo half 9 ba le siele eh o bana jwa lo la itjaga a
1: ke tla ba jetsa ba tloe ke ntse tsa mahala dina long lo mama e
2: di
1: mana ke ngwa ke sa kre
2: di na le ditaba
1: eh
2: ke ntse tsa mahala a ke a le bo gaitsedi ya ka fela he ho jwa lo ho sane ho lona mono tholwana di ja fatshe re bola batho
1: ah re bola batho wena batho ka nete ke bona moya o phahame wa tseba ke bone le strate mona ha o tsamaya batho ba sentse ba kentse dikipa tsa bafana bafana ke rai ho hobe
2: ke shebile di fan park ka kwano ka Mexico dingata haholo ke sa tsebe gore ke o bane jwale e bapalla ho bona lape mona haye mo 2010 ke a hopola ne di lengata ke a hopola ne
1: di lengata batho hona rale
2: di ne di lengata ngata di tente
1: ka di ke ula ka dutla a ke utla ho lengwe se ngwe se di di ke uri
2: pele o bane ngo bane ke
0: jala te a FIFA ntate ne thus ka pa
1: di ne di lengata ka ne ke ka 2010 wa tsama ne re utla hore ke World Cup
2: whatever
1: at next axuti kanetsa
0: fela chalete ne ba pompa ka Africa bo ka mo ne le chalete tshosa la o pola le di company tse leng hore le tsona di ile tsa kenya letso na ke di fermetseng atajwa ngana jwa le tsena ke di company tse ka etse leng hore di kare ba entse fela flaga ba e beha wa opola le di company me a honya bona ne ba beha flaga
2: ba le mathata mangata bana kutlwa e thutse ka nnete ka nnete
1: e se motula fela
2: I never pakatsena thulwana ya man fan pakatsena a se batho ka ofa batho ba bang ba rata ho shebella mo tletseng batho nna ne ke bona di sebetsa ka nnete di fan pakatsena di entsetseng atatsena jwale ke ya di bona ka Mexico ka mona e di tletse thulwana ba ke
0: jalo ka go nana ka 2010
2: mohlomong ka nnete hey re tla bona re tla khutla thulwana bo beketlang ka pa jang ha ke tsi re tla

Babidi e ka utla hore o ntse bina le yona ke o bona ntse bina le yona ke o bona o bona teka dite ke line rich love o love ke nako ya hore jwale re suthele metsole ya rona ya tsohang ho pula hle di taba tsena di hlophisitswe ke ragadi ipulane maselwa o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC education kwa ho le SADFM enriching minds enriching lives

0: Mamedi di fella mona di dabatsana tsa hora ya le shomele metso e medi a re di ane o tse hlahlamanga e leng tsa hora ya pele ke khutlela wena di engwane ha mo le moifo
1: le nna ne o ke le imatafatse ka di makatso folofi

0: la TLD e accelleratrice senza generale loro. Si parla di un fucile, ma non era San Felipe, la senza Frisbee, che cango.
1: Hey TLB, ke dutse le lona ke palsa di break se ka le kwenti ke re ke emetse hora ya nya ntho Gospel Wednesday.
2: Thabo Mokone le Lebo Mawela. Dumelang bana beso, ho so le jwalo he 326 a re ke tlo dula ke le ba metse. E leng Thamiso koe ka mona ka Sebokeng ka zone 17 bana beso. Eh. Ai, le khubuye 8.4. Eh. Thamo wa le Pirates, Thamo wa le Springbok, Thamo wa le Bokoboko. Tanki, ke a leboha bana beso.
3: Yeah, tell.

0: sa kundinge ba
1: na go ntsa tlhelwe bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
2: Tebeletso e ratwa le sedi FM.

0: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka pa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Land abdi tabalas lebu ke nakwele hora e halalelang le bua le khale mele feka go de potso ntse ke na le lona tanko
2: ale tibo selele we haleluya le fitlhile nakwele halalelo wa ga ya bohlano ya fitla e sa hane ke le tsatsi la ga boga go la buitekolo bana we modimo ha bo kwe beli na malafana Bloemfontein 89.9 love you mbato
3: hela tibos le lebza ha ke dumedise le bana beso jwale re kenana ko nya khalalela jwale ke mokholo mkoene a dira mala ira smiti magolokeng ka le hlonolo ke mametse ke ntse ke le hona mo lapeng magolokeng ke ra ha re kenana ko khalalela bana beso harutleng modimo go tlhola lefatsa jang modimo ke yo amen
4: dumela le bolitsiwe mantsibeng a matlala bogago ai gospel time le re kenyela boneng ka nkane hle ai ke jala ne mofeka mona ka Gauteng se ke le dutse le lona hle ho le fihlela mona ho renya ho ketela tsiwe se le lebo
5: gospel wednesday

lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatsa di forum sms a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Hi fihla mona metso tsonyana e habile ngwatla e mashume a mabedi le metso robedi re lebile ho renya bosupa ke nako ya re ke suthele mokete monyobo a re fe rona ke di fetse ntseng di etsa hala di naheng tsa machaba mokete monyobo
1: sa machaba le nanong la matsoso.

0: papadi ho lesedi FM.
1: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le khubung la 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molelwa.
2: Sadi papadi ho lesedi FM.
3: Di papa, di papa, le sebidi molefe.

Jacaranda Musia Kilewile Hle, Lewena di Busemola di Fosolo Ra, Moko Ramatebeka Mwacheka Eugeneville, Tabo Tureka Mokale Nasia, Kika Lense, Ba Ahiba Lense, Dumela. Malifukwa di Davidson, umamete siya le moyali.

0: Fuba re re le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla Afrika Borwa le fatshe le ao anane
1: go ba fora ba fora tata
2: tata di ketsa halo ka botlalo le kgase di bapadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka ho tloha ho lesedi FM ke molelo
3: ke tseo ditaba etsa bonnete ba gore o dula di dikanale tsohle tsa lekgotla lena la kgaso di a le moya kaofela le channel yana SABC 3 le SABC Plus mo bankanete ge ba hasi ba semmuso bakeng sa FIFA World Cup FIFA 2026 metsotso le shumele metsumedi ka morao ra ya le shume ke late mme ya mogolo puseletso seema e manya futsa a re ba sa di be le ntloile ke ngo ba ha ke anka wa motho ke letse ke go ke itholletse motho mane a tshehla le sa moshebelo mosheba ha ke qata o mohlatswa bjale ke lona bana he le yemi dikomona na la peketletsa hm tswaya noka

ke tla ijagela sefapano sa bophelo bona bo batla plat kazi so bone mathata ke ge dikgolo di satla ha di balome ha bohloko di baje dintho tsa bona di baje dintho tsa bona di ba kukuni.

dibile valo triple back to back. Ke lebuile lava. Ke metsotso e mashuma mabedi metso e meine pele ho hora ya leshemelena le metso e meine. Labo ga go beke eng kgwedi ena ya phupjane pepile matsatsi ya leshome. Phuka ya borwa o tsamaya le sanere. Mokgoba. Mokgokare mokgoba uti. Kabrivi camp o tsamaya le fambo. Hadiba! Je! Di seke tsa baja fela di ba koko na ke ke ke tsa bona. Nelize o tla ba jwa. Mohloko ba molamo ha o buela le sefateng.

le ne le tshwere ditaba tsene lo boko. Le khuwa Abraham Mogeti. Bo tshabelo Palisa di Derrick. Di Derricks. Lady Brent Manyatse. Jessica Legends Jensen.

0: se betsing la pain se palangweng ho sa tsotelle hore o hokae le sedi fm lena le wena re khuba busiu ho le sedi fm
1: re keteka kgwedi ya batjha mme re re go letlobo le letjha emang ka maoto le itshupe gore ka ra matšhaba a lefatshe le teng mme le na le bokgoni lesedi fm le keteka dilemo tse 50 go tloga ka la 16 June 1976 ke molelwa
2: bomamedi dumela hle ke a o dumedisa ka jeno nna ka lebitso ke tsholo le okaoke yo wa tseba momamedi ke la leshome le motsomong ka jeno kgwedi ke ya botshelela papadi tsa mhopo lefatshe di a qala ka jeno ke histori tabaena Bafana Bafana e tla bapala le Mexico e re se re bala dihora ha re sa bala letsatsi ke dihoranyana fela ke dihoranyana hore nya borobong ka jeno bosiu go tla ba monate haholo go tla ba monate haholo hle tsholo luka o ke ke lebitso la ka ke lebile ntswaki mabedi nane lo re kena ngolona ke la re qhoba bosiu ke papa di tsa mhopo la fast ka jeno 2026 di bapala Mexico Canada le USA o dumedisa ke tsholo luka o ke tsa tsin lena lala le sheme le motsomo kgoding ya botshelela ke gona re bulang beke ke gona re bulang letsatsi ha ho ya ka mogodi taba di leng ka teng le nana o lena la re qhoba bosiu ho tla di beya ka jeno he mamiri wena tsebeletse kgolo ya lesedi di qadile he di papalitsa mhope wa lefatshe nna le tse tla qala ka bohora bo robo mosiu tse tla qala ka lehora le sheme le metsomo medi hona le tsa o sengwana nna le tsa o sengwana ho tla ba hobe ga mhodi taba di leng ka teng ha ona le thole re tlang ho leetsa fela wa chisa America o chisa ntho e re sa itsebeng America kwana o ho be ke mo chiso we
1: lesedi fm le tswela pele ho aha mmoho le setjhaba ka kakare

Pina ke monate Babyface a reason for breathing elishomela mitsisi letseng a kamra hora ya pele mo mamedi ha re slong ya mabili motle tsatsi lena le o rileng ho le ona mo mamedi ke le tsatsi la ho bapala ke le tsatsi la ho bapala papadi ke wena papadi ona papadi papadi hle. Ke letsatsi la matšhaba mo mamedi la ho bapala lena le a ketekwa selemo le selemo letsatsi lena ha mo mamedi ba le bitsa ka gore ke day ba iparking International Day of Play me le ketekwa lefatshe ka bophara ka di 11 tsa kgwedi ya botshelela selemo le selemo. Gale. Sehloho sa rona siri. Lili lelapa hae moo. Bo mme le bo ntate ha re bueng he. Wena mme ntate le rata ho apala papadi feng le bana lapeng moo. Tase. He bana ba ka ba se ba le baholo ba nyetse. Ee, ne ntse le bapala feng pele he. Ba tswa phakwe. He he he. Le rata papa di feng mme ntate le rata wa pala le bana ba lona papa di feng hai moo ke taba ya hai a sia di groundong kwana hai moo fela ya motho mo le ka tswa hela ka la grounding la ile ba pala he hulukile le rata efi le rata papa di feng le lelapa hai moo batswadi le bana ke letsatsi la ho bapala lena la ka jeno letsatsi la ho bapala he mo mabedi o bapala le batswadi, o bapala le bana ba hao, ke taba tseno kaofela. Le rata o bapala papadi feng, ha hao mono mme masimama. Le bapala e moo. Dade Bishop, Mrana Rantiba, le bapala papadi feng le bana mono lape moo. E a re njwetseng lona bo sekemekeme re ke rutlwe. Mamloi, tlo. Na dem kwena nga ka mkwena tlo le bapala inga e mono ke le tsatsi la machaba la o bapala lena ha ho lo she bue bana jwale le lapala le bapala e mono ha e mono mohlobo bana ba ba lona le babedi ha enjwe tseng le bapala inga he le mama le ntate le bapala e ha ha ho tlana ga mesama ha le bapala ho tlana ga mesama onze le rena he he go nge rugwe ka paletsa jwa nna

mabedi ke Brendan Tambo itlasha la amerekitso ha ke itahle nna ka lebitso ke tshola loka o ka re tsana hape ka gitla ka jeno tsebeletsong ya lesedi monga phofu di ha mahlatsi di ya ka bohlale emotso mratuwa di theoha dikalane ala la ke tso mona ka Tracy Chapman talking about revolution.